Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Memma nel linea angelina, stava a tra travesa, con vitina di che lui, toma balanzo di mare.

Vini bacca di poca orgoglia, nega fava come bichon. Vini bacca di poca orgoglia, nega fava come bichon. Ma di fuoco, mujer di fuoco, mujer di fuoco, bucon di fuoco. Ma di fuoco, mujer di fuoco, mujer di fuoco, bucon di fuoco. Get the fog, yes, I'm a bucon di fuoco.